0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia.